0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo la Messa nella festa di San Benedetto, fondatore del monachesimo e patrono d'Europa. Domandiamo perdono. Signore, che riempi di te tutte le creature, Kyrie eleison. Cristo, che vivi e regni alla destra del Padre, Christe eleison. Signore, che sei stato riconosciuto Redentore e Sovrano dell'Universo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Benedetto, Abate, e lo hai costituito maestro di coloro che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla all'amore del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la cercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio. Gustate e vedete come buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire, questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, sederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda, Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto Abate e fa che sul suo esempio cerchiamo te solo per meritare i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ti sei chinato sulle nostre ferite e ci hai guarito, donandoci una medicina più forte delle nostre piaghe, una misericordia più grande della nostra colpa. Così anche il peccato, in virtù del tuo invincibile amore, è servito a elevarci alla vita divina. Per questo, insieme agli angeli e ai santi, eleviamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli sono pieni della tua gloria. Osanna nella luce. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Per attuare il tuo disegno d'amore, il tuo Figlio Gesù si consegnò alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. Ora ti preghiamo, Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù, Signore nostro. Egli è venuta l'ora di essere glorificato da te, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione ti offriamo, o Padre, il corpo e il sangue di Gesù. Guarda con amore questo sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. A tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ricordati di tutti quelli per i quali ti offriamo questo sacrificio, del nostro Papa, del nostro Vescovo, dei presenti, di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo. concedi a noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature canteremo la tua gloria in Cristo, Signore nostro, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore, preghiamo. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci in questa sera, come Dio ci ha chiamato. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Donano la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo, o Dio, che in questo sacramento ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che secondo lo spirito di San Benedetto celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, accompagniamo Alberto nell'abbraccio con la Trinità. Chiediamo che la sua vita si compia in Dio e supplichiamo la misericordia del Signore perché il nostro cuore si trovi ben disposto a vivere questo momento di dolore, ma anche di gratitudine. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi ad Alberto, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di lui. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo. Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i tuoi precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza, rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Parola di Dio. Gustate e vedete come è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Guardate a Lui, sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Ci alziamo.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Ci sediamo. C'è un'espressione del Salmo che possiamo raccogliere come provocazione per capire il cuore di ciò che stiamo celebrando. A un certo punto il salmista dice: i leoni, sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Perché ci aiuta? Perché a volte possiamo giocare anche noi a recitare la parte del leone. Il leone è quello che di facciata, di primo acchito, sembra il più forte, quello che non deve chiedere niente a nessuno, quello di cui tutti devono aver paura, quello che va tenuto buono, quello che non ha bisogno di complici per difendersi o di stratagemmi per uscire salvo dalle situazioni. Eppure, dice il salmista, a un certo punto il leone si ritrova misero e affamato, come tutti, ha gli stessi bisogni di tutti, ha le stesse fragilità di tutti. La morte arriva a provocare in noi questa circostanza, cioè ci riduce a miseri e affamati tutto quello che pensavamo potesse reggere davanti a qualsiasi situazione, farci trasformare in superuomini capaci di affrontare qualsiasi cosa, invece ci accorgiamo che non è così. Addirittura ci toglie le parole, quasi ci rende incapaci di affrontarla, la morte, come affrontiamo di solito le cose, le persone, le sfide. C'è come qualcosa in noi che ci dice adesso fermati. Non basta fermarsi però, perché la morte non ha altra possibilità che questa, quella di fermarci. Ma per affrontare la morte noi possiamo anche non limitarci a fermarci. Il Vangelo ci ha ricordato che chi avrà lasciato tutto a motivo suo riceverà 100 volte tanto. Cristo introduce anche nella morte un'altra misura, quella del centuplo. Ciò che a noi lascerebbe solo senza parole, ciò che ci lascerebbe disarmati, sconcertati, a volte anche scettici, perché se si finisce così, che senso ha sbattersi nella vita? Se tanto poi finisce così, c'è bisogno di soffrire, di far sacrifici, di studiare, di metterci tutto di noi stessi, di essere onesti, che bisogno c'è se poi finisce così, per tutti? Invece Cristo introduce un'altra misura, quella la misura del centuplo, scardina la logica della morte, che può arrivare fin qui, ma non può fare nessun passo oltre questo. Il passo oltre lo fa Cristo. Chiediamo allora questa grazia, carissimi, da una parte, dicevo all'inizio della messa, di custodire il dolore, perché ciò che in noi provoca dolore vuol dire che tocca delle corde di verità della nostra persona. Non tutto ci fa dolore, ci provoca dolore. Ciò che è in grado di provocarci dolore perché tocca qualcosa di vero che c'è in noi. Anche il dolore non è del tutto un nemico, perché fa venire a galla ciò che c'è di più vero in noi. Ma poi anche di gratitudine, perché la nostra vita senza la sua non sarebbe stata uguale. Allora chiediamo la grazia di custodire, oltre al dolore, ciò che la vita di Alberto ha comunicato alla nostra, in modo da non iniziare adesso il tempo dei ricordi e basta. Cioè, non è che della vita di una persona rimangono i ricordi, rimane nella nostra persona, nella nostra vita, ciò che lui ha comunicato alla nostra e che senza di lui non ci sarebbe. Questo è il punto decisivo, scoprire la novità che lui ha portato in noi. E poi, da ultimo, domandiamo questa disponibilità a non vivere da leoni, perché i leoni prima o poi si ritrovano miseri e affamati come tutti, ma a vivere da figli, perché i figli, a differenza dei leoni, sono certi di un abbraccio e guardano anche alla loro miseria come un'occasione per chiedere aiuto. Supplichiamo la Vergine Maria per questo. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Alberto, supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. Per questo mistero, uniti al cielo e alla terra, innalziamo l'inno di gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Alberto, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati, nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Benedetto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Alberto.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Alberto giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio del nostro fratello Alberto, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. L'acqua del battesimo, il profumo dell'incenso, che ricordano la sua dignità battesimale, richiamino anche al nostro cuore la dignità alla quale siamo chiamati, in attesa di ritrovarci con lui nel canto della vita eterna. Grazie.

Ti raccomandiamo, Padre, il tuo servo Alberto, perché ha lasciato questa vita, sia con te. Perdona i peccati nella tua misericordia che nella sua vita ha commesso per la fragilità della condizione umana, per Cristo nostro Signore. Eterno riposo, a lui o Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Questo nostro fratello, tutti defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: però non ho visto.
1: È una cosa vecchia, perché era, no, bella, era bella secca.
2: Prima in settimana non l'ho mica visto io. A parte che secca subito, piccolino così. Si sente secca, c'è. Qui c'è il sacchetto bucato, cosa è successo qua?
1: No, è venuto fuori, adesso è aperto.
2: Ah.
1: Adesso lo tengo, non so da più. È che non ce n'era dentro più.

E ci raccogliamo per la recita del rosario, in silenzio, pensando bene, recitando bene le preghiere, in modo che non sia un'abitudine, che ci aiuti a prepararci alla messa con il cuore disponibile. E raccogliamo anche tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, le persone incontrate, quelle sofferenti, tutti i bisogni che abbiamo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero pensiamo all'Annunciazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria.

Amen. Secondo mistero, la visitazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Amen. Il terzo mistero, la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al

Amen. Nel quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria.

Amen. Nel quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria

Amen. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudicici, Dio Padre che sei nei cieli, abbi pietà, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Concepita senza peccato, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre Prudentissima, Vergine degna di venerazione, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della giustizia, sede della sapienza, causa della nostra letizia, tabernacolo dello Spirito Santo, tabernacolo degno di onore, insigne esempio di devozione, rosa mistica, torre d'avorio, torre inespugnabile, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i santi, regina delle vergini, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Sacratissimo Rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nei nostri cuori la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e croce, fa che siamo condotti alla gloria della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, ancora una volta il Signore ci convoca alla sua mensa, presi dalla nostra vita, dalle nostre distrazioni, dalle nostre gioie, dalle nostre fatiche, tutto davanti all'altare trova la sua casa, anche i nostri peccati, di cui umilmente chiediamo, come sempre, il perdono. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza avere operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Tu benedici la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici. I tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore». La parabola del seminatore, carissimi, ci suggerisce, ci richiama qual è il modo con cui Dio ha deciso di avere a che fare con noi. Una volta che ci ha creati, una volta che ciascuno può verificare nella propria vita di non essersi dato l'esistenza da sé, ma di essersi trovato dentro la realtà per iniziativa di un altro, bene, in questa realtà, questo altro, che iniziativa continua, ha cambiato, ci ha creati, poi ci ha abbandonati, cioè come sta Dio davanti a noi? Perché il racconto di oggi, prima che concentrarci su dove va a finire il seme, perché il Vangelo ci presenta varie tipologie di risposta al seme gettato, i vari terreni di cui abbiamo sentito, qual è la vera novità? È che il seminatore non si stanca di seminare. Cioè il vero protagonista della parabola non è il terreno, ma è il seminatore. Il seminatore uscì a seminare. Prima di uscire non è che va, non cerca delle rassicurazioni, getta il seme dappertutto, non lo getta solo sul terreno che risponderà bene, che accoglierà, getta dappertutto. Questo è il modo con cui Dio agisce con noi. Semina la sua presenza, cioè riempie la vita di occasioni e la vita di tutti. La vita di tutti e sempre. Certo, poi ciascuno potrà verificare a che tipo di terreno assomiglia, forse assomigliamo a tutti in base alle stagioni della vita che viviamo, ma ci accorgiamo che non è una preoccupazione del seminatore questa. Cioè la prima preoccupazione del seminatore non è la nostra risposta, tanto che c'è una frase che ce lo dice, un'altra, anche la parte di seme che cade sul terreno buono darà frutto il 100, il 60, il 30 per uno, ognuno il suo. Non c'è uno standard a cui tutti devono piegarsi. Il seminatore non è preoccupato, cioè non fa le cose per come rispondiamo noi, le fa per amore, le fa per amore, gratuitamente, ci dà la vita gratuitamente. Non è che se viviamo male ci fa morire, non è che se usiamo male i doni che abbiamo ce li toglie. Continua a rischiare con ciascuno di noi. Questo è talmente vertiginoso che non è capito neanche dagli apostoli, perché Gesù dovrà spiegare questa parabola in separata sede agli apostoli, perché non la capiranno, così come non la capiranno le folle. È un metodo troppo diverso dal nostro, che invece calcoliamo, misuriamo, stiamo lì a guardare tutte le menate. E no, Dio non fa così. In Dio c'è un qualcosa in più, di più grande, e tutto in noi desidera questa cosa più grande che Dio ha. Addirittura San Paolo ci dice che persino la creazione geme e soffre come per le doglie del parto, cioè non è in pace. Perché? Perché attende Dio. Cioè tutta la realtà, noi, ma anche la realtà, è fatta a misura di Dio, e perciò tutto desidera Lui.
persino la nostra risposta negativa di cosa è prova? Che c'è una proposta presente. Persino il nostro peccato, pensate, è prova del fatto che stiamo dicendo di no a qualcuno che è presente. Chiediamo questa grazia, carissimi. Il nostro terreno, il terreno che siamo noi, diventerà disponibile solo se si stupirà della ininterrotta iniziativa del seminatore, che non ha ancora trovato una ragione adeguata per non uscire e per non seminare, pur con tutti i mali del mondo, pur con tutte le confusioni che ci sono, pur con tutto il nostro male, non ha trovato ancora una ragione adeguata per dire: sapete cosa faccio oggi? Sto a casa, arrangiatevi. No, non ha ancora fatto così. C'è ancora tempo per il nostro sì. Supplichiamolo dalla Vergine Maria. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo al Padre le nostre suppliche, rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie, i giovani e i generi, il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita, dove la parola fatica a germogliare, per chiedere la grazia di diventare terra buona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: In memoria dei defunti, Armando, Teresa, Mercedes, Giuseppe Missaglia, Maria Grazia Figliano, Lidia, Maria e Giuseppe, Elda e Alicerio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Padre buono, che semini sempre la grazia della Tua presenza nei nostri cuori, accogli, secondo la Tua volontà, le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore.
2: Numero 146.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera, trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del Tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a Te i figli dispersi a causa del peccato, perché il Tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della Tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la Tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Benedetto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: uscendo dalla chiesa, come tutti i mesi, potete acquistare la rivista Scarpe de Tennis. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla colletta straordinaria per l'impianto di climatizzazione. Abbiamo raccolto circa 6.000 euro tra le buste e i bonifici vari. I preventivi delle aziende che abbiamo consultato si aggirano tutti attorno ai 26-28.000 euro, ma un'azienda di queste, il titolare ha deciso di farci metà prezzo, mettendo lui la parte di manodopera che serve, per cui adesso vediamo di riuscire a combinare, ci manca un pezzettino, però diciamo questa sua disponibilità potrebbe aiutarci. E, ricordo che durante l'estate gli orari delle messe non subiscono variazioni, ma rimangono quelli di sempre. Mi permetto un piccolo richiamo da prete vecchio, anche se sono giovane, e raccomando l'abbigliamento in chiesa. È già qualche domenica che vedo, se riusciamo a evitare di venire in canottiera è meglio, ecco, fa caldo, va bene, però aiutiamoci anche l'abbigliamento parla, dice di un'attesa, perciò aiutiamoci a vivere anche la messa con quello che serve. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto numero 112.